lala. Che lala. Mo va dicendo che mi va lassà. Se crede che mi faccio sangavare. Se crede che mi pazzisco e poi mi spara.

0: Legendarni italijanski hip-hop band No Vanta Nove Posse i pjesma Rapresaglia.
1: Finché c'hai fiato, sta sempre la vittoria del proletariato unito.
0: Sa slušamo dalje Black Grape, In the Name of the Father, come on.

tutti i miracoli per lui. E voilà, e voilà, e voilà. Bugaletta, uaco velica, che comisò un quartina, un custane e sedan di trivina. Voilà, brazzazzo sfritta, ci ho da prirode, chi nisni ia, samo via, a sto.

Alan! Miracoli, miracoli, avanti, avanti! Nascanat ni lip, aj, maj, aj! Bejbe, hita s guzicom, livo, desno! Demokratski, voilà! Voilà! Sakramenska dica s piru rok, sakramenski! A irske su gvorjedi najbolje, mama! Imamo prvaka svita u dirigiranju! Le belle istriane, donne pelose, gustose, baffute, piaciute, te, tre, te. Kad vuoi stare c'è io scuto della umru, ah? Scuto c'è della tifri, kein problem.